c'è una montagna di roccia rossa immersa nell'acqua. Con lo sconosciuto siedo su uno sdraio pieghevole. Immersi nell'acqua torbida, guardiamo.

oggetti che ricordo essere miei. A quale tempo appartengono? Li vedo tremare sotto il riflesso della luna. Voglio recuperarli prima di andarmene. C'è una fascia per capelli di velluto nero e le pagine strappate di un libro. Provo più volte ad afferrare la fascia, volte ad afferrare la fascia di velluto. Non ricordo se ci riesco.